0: Right, simoit agenge, conference agenge, olongi wangu bitinet, Ema FM, hello.
1: Ema FM, hello.
0: Hello.
1: Ya muna jama.
0: Ibai bai.
1: Ewa la ali asara zenga jerire.
0: Eh eh.
1: Amuna abdila.
2: Abai bai ye.
1: Ewa du je kamera nye gore wangemra ire yunte.
2: Eh eh.
1: Kamera mura nya go igata.